visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Jesus Christ.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Senza offesa, lei è giovane, se ne faccia una scorta più che può. Le carte sono importanti, sono tutto per farglielo vedere, per sapere chi sei. Guardi, senza offesa, ne ho quattro borse, ci dormo sopra. Sapete com'è nella confusione? Tutti ti fregano le carte. Lasci lì il tuo atto di nascita, non lo trovi più. Sei rovinato. È difficile rifarsi una vita senza essere nato. E intanto da qualche parte c'è qualcuno che se lo gode il tuo atto di nascita. Ingordi, affamati di identità. Io non mi posso lamentare, guardi, quello che basta. Ma ce n'è anche chi ne ha più di me. Parlavo con uno così in confidenza, senza competizione. A un certo punto mi fa: lei non sa chi sono io. Tra tra tra. Era tutti. Che invidia. Mi creda, non bastano mai. È colpa della pace. Troppo ordine. In guerra c'era un gran casino, potevi sgattaiolare. In pace non si sta mai in pace. In pace non basta esistere, lo devi dimostrare. Ci vogliono le prove. Cogito ergo sum. Carte altro che Cartesio. E poi manca sempre qualcosa. Ha voglia di essere prudente. Lei non mi crederà, ma quando vedo la polizia, il tremore. Eppure c'ho tutto, credo. Tutto dentro le borse. C'ho tutto, ma fischio. Fischietto sempre quando vedo la polizia. E gli butto lì quattro borse. Indifferente. Tre giorni a Ventimiglia. Si capisce, gli danno un'occhiata. Ma ce n'è anche di buoni, di padri di famiglia. Chiudono un occhio. E così io posso essere Lorenzi, perché io sono Lorenzi. O no? Non importa, non si saprà mai. L'importante è che ce l'ho tutte le carte. L'importante è che sono in regola, altrimenti che fai? La gente si rassomiglia troppo, mi creda. Uno ammazza un ragazzo vicino a Roma, si mette un paio d'occhiali, va in Svizzera, sono Cary Grant, e se ha le carte passa. Scusi, ma lei è proprio lei? Ne ho visti di tipi come lei, senza offesa. Ero così anch'io. Non è rimasto più niente dell'individuo, niente, finito, sgretolato. Vuoi un certificato? Scusi la rima. Ero un poeta io. Lo prenda, lo prenda. Quelli che resistono sono i peggiori. Una valanga di spostati come all'uscita dei conservatori. Lo prenda prima che sia troppo tardi. Anch'io ero come lei. Ero un poeta. Ma ho smesso. E dopo un po' tutti quelli che smettono si rassomigliano. Sul terreno della sconfitta, mi creda, non c'è nessuna differenza tra un filosofo che fa il barista, un ladro in disuso o un rivoluzionario smesso, senza offesa. Tra una decina d'anni saremo tutti uguali, certo, tutti uguali nei fallimenti. Ecco, questa sì che è una bella aggregazione. Vengo anch'io, senza offesa. Le persone si uniscono.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami.

La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane la costruzione.

se fossi Dio, e io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io se fossi Dio non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, non sarei mica un dilettante, sarei sempre presente, sarei davvero nel luogo a spiare, o meglio ancora a criticare appunto cosa fa la gente. Per esempio il piccolo borghese, come noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto poverino è troppo misero e meschino, e pur sapendo che Dio è più esatto di una sveda, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda.

nel regno dei cieli, sono troppo immischiato nei vostri sfaceli. Io se fossi Dio non sarei così coglione a credere solo ai palpiti del cuore, solo agli alambicchi della ragione. Io se fossi Dio sarei sicuramente molto intero e molto distaccato, come dovreste essere voi. Io se fossi Dio non sarei mica stato a risparmiare, avrei fatto un uomo migliore.

per le cazzate tipo compassione fammi in India, c'ha tanto amore di riserva che neanche se lo sogna, che viene da dire, ma dopo come fa a essere così carogna?

mente non capita sempre, e anche l'avventuriero più spinto muore dove gli può capitare e neanche tanto convinto. Io se fossi Dio farei quello che voglio, non sarei certo permissivo, bastonerei mio figlio, sarei severo e giusto, stramaledirei gli inglesi come mi fu chiesto.

io appiccicano il muro tutti. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Finora abbiamo scherzato, ma va a finire che uno prima o poi ci piglia gusto e con la scusa di Dio tira fuori tutto quello che gli sembra giusto. E a te ragazza che mi dici che non è vero che il piccolo borghese è solo un po' coglione, che quell'uomo è proprio un delinquente, un mascalzone, un porco in tutti i sensi, una canaglia,

così per i giornali diventa un bravo padre di famiglia. Io se fossi Dio maledirei davvero i giornalisti e specialmente tutti, che certamente non son brave persone e dove cogli cogli sempre bene. Compagni giornalisti, avete troppa sete e non sapete approfittare delle libertà che avete. Avete ancora la libertà di pensare, ma quello non lo fate e in cambio pretendete la libertà di scrivere e di fotografare. Immagini geniali e interessanti di presidenti solidali e di mamme piangenti. E in questa Italia piena di sgomento, come siete coraggiosi voi che vi buttate senza tremare un momento.

non vorrei ministri e gente di partito tra le palle, perché la politica è schifosa e fa male alla pelle. Quelli che fanno questo gioco, che poi è un gioco di forze riputante e contagioso come la lepre e il tifo. E tutti quelli che fanno questo gioco c'hanno certe facce che a vederle fanno schifo, che siano untuosi democristiani o grigi compagni del PC. Sono nati proprio brutti, o perlomeno tutti finiscono così.

senza mai guardarci dentro, scivola sul mondo che scivola sulle parole anche quando non sembra o non lo vuole. Compagno radicale, la parola compagno non so chi te l'ha data, ma in fondo ti sta bene, tanto ormai è squalificata. Compagno radicale, cavalcatore di ogni tigre, uomo furbino, ti muovi proprio bene in questo gran casino. E mentre da una parte si spara un po' a casaccio e dall'altra si riempiono le galere di gente che non c'entra un cazzo, compagno radicale.

compagni socialisti. Ma sì, anche voi insinuanti, astuti e tondi, compagni socialisti, con le vostre spensierate alleanze di destra, di sinistra, di centro, coi vostri uomini aggiornati, nuovi di fuori e vecchi di dentro, compagni socialisti, fatevi avanti, che questo è l'anno del garofano rosso e dei soli nascenti, fatevi avanti col mito del progresso e con la vostra schifosa ambiguità. Ringraziate la dilagante imbecillità. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli.

poi mi direte perché così parziale il mio personalissimo giudizio universale, perché non suonano le mie trombe per gli attentati, i rapimenti, i giovani drogati e per le bombe, perché non è comparsa ancora l'altra faccia della medaglia. Io come Dio non è che non ne ho voglia, io come Dio non dico certo che siano ingiudicabili, o addirittura come dice chi ha paura gli innominabili, ma come uomo, come sono e fui, ho parlato di noi comuni mortali, quegli altri non li capisco, mi spavento, non mi sembrano uguali. Di loro posso dire solamente che dalle masse sono riusciti ad ottenere lo stupido pietismo per il carabiniere. Di loro posso dire solamente che mi hanno tolto il gusto di essere incazzato personalmente. Io come uomo posso dire solo ciò che sento, cioè solo l'immagine del grande smarrimento.

Ecco la differenza che c'è tra noi e gli innominabili. Di noi posso parlare perché so chi siamo. E forse facciamo più schifo che spavento. Di fronte al terrorismo a chi si uccide c'è solo lo sgomento.

Ma in fondo tutto questo è stupido, perché logicamente io, se fossi Dio, la terra la vedrei più.

perché la lontananza è l'unica vendetta, è l'unico perdono. E allora va a finire che se fossi Dio

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.
3: Agosto, agosto, anche i più belli mettono ogni canzone al proprio posto. Ciao belli, io sono Max Martinelli, noi siamo pronti. Le 10 canzoni italiane più belle della settimana. Il mondo è quello della musica italiana.
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
5: I più belli d'Italia estate.
3: Numero 10, apriamo parlando di Lorenzo Giovanotti. Il suo Summer Party 2026, L'Arca di Lorè, abbraccerà di sicuro questa canzone che ha creato insieme ad Alfa. Buon vento, è la numero 10 dei più belli.
6: È un po'...

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le 10 più forti. Ed è proprio vero, nei nostri ricordi c'è sempre un'estate che non finisce mai. Cucù Marie e Di Napoleone.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli. Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. E in ottava presentiamo una delle song regine dell'estate 2026, Serena Brancale e The Colors. Eh sì, che ci regalano un bel brano travolgente e coinvolgente. Partenope, una produzione Merck & Cremont. Numero 8.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Vamos con la numero 7. E lui, Hirama, uno degli hitmaker più forti della scena musicale contemporanea, capace di spaziare tra generi diversi. Ecco Cabana, numero 7.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
2: 6.
3: Ai più belli d'Italia estate. È l'ora di agitare bene la Coca-Cola. Il super barman musicale è Tommaso Paradiso. Numero 6.

0: più belli d'Italia colorano la tua estate.
1: E in quinta ai più belli c'è Francesco Gabbani. Un ritmo immediato, irresistibile, parole che pungono e osservano il presente, l'estate e Summer Funk.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 4, si parla di tradimenti. Cioffi e la sua Carmela danno voce a chi tradisce e a chi viene tradito. Cioffi, Carmela, numero 4, ai più belli d'Italia estate.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

I più belli estate 2026. Protagonista sul podio, registriamo in terza la splendida Gaia, bossa nostra. È un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa nostra, Gaia, numero 3, i più belli.

0: Max Martinelli.
1: Applausi, applausi per la numero 2. Lei è Madame, il suo album Disincanto è disco d'oro. E Mamma non mama è un estratto che adesso vi invito a cantare in coro. Numero 2, i più belli. Madame.

E in questa seconda puntata dei più belli del mese di agosto 2026 i protagonisti sono stati Jovanotti, Alfa, Angelina Mango, Marco Mengoni, Irama, Tommaso Paradiso, Francesco Gabbani, Cioffi, Gaia, Madame. Scopriamo insieme la numero uno. E tra i più belli, la più bella del momento è Sorry Scusa Lo Siento. Le cose fatte per bene non conoscono pentimento. Numero 1, pinguini tattici nucleari.

Grazie per essere stati con noi. Continuate ad ascoltare, condividere e vivere la musica, quella dei più belli d'Italia. A presto da Max Martinelli.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Agosto, anche i più belli mettono ogni canzone al proprio posto. Ciao belli, io sono Max Martinelli, noi siamo pronti. Le 10 canzoni italiane più belle della settimana. Il mondo è quello della musica italiana.

0: più belli d'Italia estate.
1: Numero 10, apriamo parlando di Lorenzo Jovanotti. Il suo Summer Party 2026, l'Arca di Lorè, abbraccerà di sicuro questa canzone che ha creato insieme ad Alfa. Buon vento, è la numero 10 dei più belli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le 10 più forti. Ed è proprio vero, nei nostri ricordi c'è sempre un'estate che non finisce mai. Cucù Marie e di Napoleone.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
0: Conad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conad de Sant'Alvise.
2: Let me see you dance, babe.

Nato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo

pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Ecco, la Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

tante vite sotto sti barbacani, sento ritornar dei discorsi lontani, perché che sei ancora sotto lo giun, è il senso vero della tradizione. Sarebbe proprio un peccato che per distrazione io assassimo andar via insieme al leon, perché de sta Venezia e ora non restaria niente né dentro e né fora. E al turista, coi guida dell'agenzia, che diria: ma cosa viene a vedere se Venezia è andata via? E se il turista fosse mi, vorrei

0: prima barca stamattina, cosa
1: barca
0: successo?
1: Arriva.
0: Demi Moore, adesso non capita.
1: Insomma, montiamo in gondola, ti ho capito, mi insegna a
0: vogare. Mi insegna a vogare, quei carte, mi stiede assi. Se riusciamo,
1: entriamo su Rio, vodo.
0: E ti capisci, non capita.
1: Ma se capita,
0: ci lavora sta vuoi dire, Bruce Echino.
1: Sì, più bello, se non devo fare Bodyguard. No, Bruce Willis.
0: Bruce Willis, come già l'ho vestito?
1: E che fa? Bruce, ma non lo vediamo? Ti fatti affari tui.
0: I veneziani.
1: Fatti affari tui.
0: E sa vita si strana, perché ti dici dei volte,
1: non capita. Perché no

0: i morti che quali sono, sono.
1: Non sono.
0: Grazie.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

Tis amiga, cosas de Margarita.

non capisco come i pensieri

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Ed eccolo il secondo appuntamento di agosto 2026 con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. 15 tracce che stanno facendo ballare i pavimenti dei top club. Io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli. Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Ci lascia dalla chart il trittico Molella Peloso Peralta con Joanna Show.

0: Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nelle gesta del vecchio podio, l'Exclusive Dance Chart alla numero 3 c'era la coppia Topic e Becky G con Sorry Papi. Buona domenica di Seifer in seconda. La fantastica Ultranate e i Male Angel firmavano la numero 1. Girava i dischi Ugel, Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Vamos, vamos, vamos, mi hermano Paolo, mia sorella Isabella. Subito nuova entrata, così potente da far spettinare anche i più calvi. Ispirazione, apro Groove House per la Hit Shine. Il frontman di Newcastle, Aiden Martin, ne ha messi tre in console: David Guetta, French Montana e Ugel. Si

Shine alla numero 15 era una delle novità in chart di questo nuovo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Numero 14, una bella botta di Tuca Macarena, e ci vuole proprio, prodotto da Room 9 con tanto di vibrazioni urban pop latine. Baby K fa impazzire gatti e gattine. Miau miau miau. Numero

numero 12 è Partenope, questo mix estivo di funky soul e dance pop, e in undicesima, occhio al DJ brasiliero Alok e Jennifer Lopez, ci regalano la loro nuova song Everything's Fine. Due in sequenza, una vera potenza.

Rondolo Giotto, Cimba.

eccellenti protagonisti nella prima parte della exclusive con Baby K, David Guetta, Ian Adder, Merkin Cremont, Bob Sinclair, Keisha, Dino Brown. Riassaporiamo di nuovo il passato nel disco flashback. Pronti? Sì.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. E in ottava presentiamo una delle song regine dell'estate 2026, Serena Brancale e The Colors. Eh sì, che ci regalano un bel brano travolgente e coinvolgente. Partenope, una produzione Merck & Cremont. Numero 8.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Vamos con la numero 7. E lui, Hirama, uno degli hit maker più forti della scena musicale contemporanea, capace di spaziare tra generi diversi. Ecco Cabana, numero 7.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ed eccolo il secondo appuntamento di agosto 2026 con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. 15 tracce che stanno facendo ballare i pavimenti dei top club. Io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli. Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci lascia dalla chart il trittico Molella Peloso Peralta con Joanna Showbelly.

0: settimana scorsa.
1: Nelle due state il vecchio podio, l'Exclusive Dance Chart. Alla numero 3 c'era la coppia Topic e Becky G con Sorry Papi. Buona domenica di sei, Fera in seconda. La fantastica Ultranate e i Male Angel firmavano la numero 1, girava i dischi, Ugel, Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Vamos, vamos, vamos, mi hermano Paolo, mia sorella Isabel. Subito nuova entrata, così potente da far spettinare anche i più calvi. Ispirazione, apro Groove House per la Hit Shine. Il frontman di Newcastle, Aiden Martin, ne ha messi tre in console, David Guetta, French Montana e Ugel. Si fa.

Shine alla numero 15 era una delle novità in chart di questo nuovo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Numero 14, una bella botta di Tuca Macarena, e ci vuole proprio, prodotto da Room 9 con tanto di vibrazioni urban pop latine. Baby K fa impazzire gatti e gattine. Miau miau miau.

Numero 12 è Partenope, questo mix estivo di funky soul e dance pop. E in undicesima, occhio al DJ brasiliero Alok e Jennifer Lopez. Ci regalano la loro nuova song Everything's Fine. Due in sequenza, una vera potenza.

0: eccellenti protagonisti nella prima parte della exclusive con Baby K, David Guetta, Ian Adder, Merkin Cremont, Bob Sinclair, Kesha, Dino Brown. Riassaporiamo di nuovo il passato nel disco flashback. Pronti?
1: Sì!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Derek, this star nonsense.
2: Yeah.
1: Now, which is it?
2: I'm sure of it.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.